0: La historia de la música romántica y sus protagonistas están aquí, en los 1530 AM, la voz de la nostalgia, mágico cóctel musical.
1: Gigliola volvió a San Remo en 1965 con Oh Bisogno di Vederti, en dupla con Connie Francis, llegando a la final.
2: Eccovi ora la terza e forse, anzi, giustamente la più celebre delle voci nuove di Castrocaro, che soprattutto per voi che ci seguite dall'estero è indubbiamente molto nota, perché ricorderete che l'anno scorso ha vinto anche il Gran Premio Eurovisivo, battendo tutti gli avversari delle varie nazioni d'Europa. Intendiamo parlare di Gigliola Cinquetti. Gigliola Cinquetti, come potrete constatare, si è fatta un pochettino più altina dall'anno scorso, è cresciuta un po' di più, adesso ha 17 anni e l'anno scorso trionfò con la canzone Non ho l'età per amarti. Quest'anno invece pare che ce l'abbia l'età, difatti canterà Ho bisogno di vederti.
3: Una dichiarazione d'amore affidata a Gigliola Cinquetti, che questa volta ha l'età.
2: Come ho già detto io, allora ascoltiamo Gigliola Cinquetti che canterà accompagnata dall'orchestra, diretta dal maestro Franco Monaldi. Ho bisogno di vederti di Ramsete Ciampi. Canta Gigliola Cinquetti.

dagli Stati Uniti, Connie Francis. Connie Francis, che è la partner di Gigliola Cinquetti per questa canzone, ci farà sentire Ho bisogno di vederti di Ramsete Ciampi. Dirigerà l'orchestra Gianfranco Intra. Canta Connie Francis.

0: revivir el ayer de la balada romántica, ven, siéntate y comparte la voz de la nostalgia con un maravilloso cóctel musical.
1: Participó en la película Dios, cómo te amo.
2: Gigliola. Gigliola.
3: Che c'è?
2: Arriva la tua amica spagnola.
3: Come faccio adesso? Lei mi crede ricca. Mi crede la padrona della villa.
2: E mo stai in un bel guai, eh? Piccola bugiarda.
4: Ha fatto una bella scoperta, tuo fratello. Li ho spesi bene i soldi miei per te. Ho avuto una bella idea a far studiare mio figlio da chimico inventore.
2: E mo che c'entra la chimica, papà?
4: C'entra, c'entra. A quest'ora ci avresti dovuto avere un'idea invece di avvilirla così.
2: Un'idea? È una parola.
4: È una parola. Tu sei un pensatore, e pensa. Cerca di spremerti un poco le meningi.
2: E va bene, spremiamole.
4: Pensiamo.
1: En 1985 participa de nuevo en San Remo y ocupó el tercer puesto con Chiamalo Amore.